0: reflejos. 97.
1: Siéntela. Es toda tuya. Es como tú.
2: Uno si suba la macchina per esempio fuori il contofile e fai accesi la capota. La macchina la bella aperta lo scotolo con la gomme rossa. Ma va? È sua. Ma va? Allora gliela riporto.
3: Cicchetti tu pupa. Scu.